Ezio Cucciali, un nuoco magutonit butte di ruscata, naitu cercait, quancuta lit naronach cline, but caitin sorte di talit, caitin.